0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el trilota withote wuye che latona el tohaislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latala ael to ische tachut am che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa sama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele sanhi iuseche latona el trilota withote wuye che latona el tohaislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohamil toi ahoya

0: Che atzina witlawen toh lanuaili watlok latasa ael toh isce tachut ama. Che hawetes una toh leichako watlok latona hop numeluna.
1: 3624-9708-52
0: Che lawen toh ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: Che kalote yasuele lani iwuse che latona ael toh ilota Withonte wuye che latona ael toha islo. Che totsite ameh iwuse che lanahit with is che latona ael toh tachutla ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.

0: am alokat tak sam kai jerapek am isera ayaganaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma nachako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isera ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaigi nache ayaganaso
1: 911
0: Nasak awayaten na roxelaktak na che ayaganot kasiyagawa maji. Awayaten da isera am naikapi katak diyagan. Damay che anegan na che isera ayaganayke ka am retaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoye komi